0: totalmente gratuita.
1: Bueno, seres amafiao. Beat a hit out like a Pacquiao.
2: Mr. W.
1: Wilson.
2: Chucky. Anita. Dime, mafio.